kole ho i o ho hoi. Ke o mea o pu rose i honi kaulana. He mili mili ho i no ka malahini. No malahini ho i o ho hoi. I ka maina au i wana ho i a ho i a kupa. I a nei i hono ka imi ka anohi a kau i ka luna no molo kama. No ho no ho oi ka o ho ho, i ka lau o ki pai, e ho.

Kiku Hiku Hini. No, no, Kaina. Hali Hali Hawali Maino. O Kamai Meke Kone.